La felicità è un'idea semplice davanti ai tuoi occhi, tra l'aria che respiri e quella che è difficile.